0: Pasti Kak Klasik.
1: Menghilir di sungai Pahang,
2: menikmati patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.